0: Lenno Young.
1: Kovala,
0: tiene joya o que otala hanka pakken po bape etam kavo tam ne na to ne ha ho wa he he lo o ho ho wa ho wa he lo ho ho wa he lo ai ai ha
1: Hey.

0: Taita, kwangwa taita. I sao e, I sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. O mea puyati, at kia mea puyati, kwangwa taita, kwangwa taita. Kwangwa taita, kwangwa taita. I sao e, I sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. I sao e, I sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. O mea puyati, at kia mea puyati, kwangwa taita, kwangwa taita. Kwangwa taita, kwangwa taita.
1: I sao e, I sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. I sao e, I sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. Nuka i sao e, pai nu pa.

mơ yêu nhảy mồ môi hôi à mơ ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai